perché chi mamma compra mica noi banni, appena stanca dagli inganni, ogni don tua sera bianchi e i suoi affanni.